0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, never tabro pundura.
0: Mizara Falina Wanao.

hoanao ty, hoanao le mitady fitiavagna tegna izy, mba te hiaigna agnaty fitiavagna marigna tsisy lenga. Tadidio nefa fa tsisy olo veranjara ambony tany fa tsy maintsy mbola ho avy, fa anao mila miaritra elo.

Faccio già tutto l'accanto, c'è un ifera che tamno, damni ti, tutto l'accanto ni asaputsi ti, gasta ni dinde in arrosa e tafera che tamqua, taunata ni fandara nan sei no fea, i fan mesa di schiaftono, ni erne ni unja ini fandara nan sei no fea, de metrak feluma, yankuti, musica ni ambundana tiko no itia, de ni erna unja i tafera che tika, ni natani fandara na afa, andi, feluma tupu.

La musicianista Seventeen stia stiana vedere fa ela ela fa na una ora cape tan filomina nandrainy mangataka azy ampitiavana be mintsy menofinatra tolotoko 103 FM 103 JM stay another day.